Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: pretty boy.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

Non cercare altrove, fermati qui e ascolterai solo successi nazionali ed internazionali. Riscopri la musica della tua vita. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Skylab. Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi.

più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: La più bella che c'è, Radio Skylab. Buongiorno.
1: Cerchiamo un motivo stupido per litigare.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

50 anni di grandi successi. Radio Skylab. Riscopri la musica della tua vita. Solo grandi successi. Solo Radio Skylab.

0: Radio Skylab. Ogni giorno vi facciamo ascoltare la migliore musica italiana e internazionale. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.
1: L'estate arriva quando mi rubi.

0: le 5 e 2 minuti.
1: Radio Skylab. Su Radio Skylab. I grandi successi di ieri diventano novità di oggi. Radio Skylab. Più la senti, più ti piace.

le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

Vi facciamo ascoltare solo le canzoni più belle, una dopo l'altra. Fermati qui. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Gli indimenticabili, solo su Skylab.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Unicamente tua. Radio Skylab. 50 anni di grandi successi. Più la senti, più ti piace.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
2: Radio Skylab. Ogni canzone è un'emozione. Buongiorno, Salento.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno. E dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Baguette Music Festival, settima edizione, torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System. Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento

0: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.

0: spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazi omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort estive. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: Gli indimenticabili, scelti per emozionarti. Gli indimenticabili, i grandi

0: think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
2: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
1: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
2: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-0631-055.
1: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.
3: Il mattiniere, i classici della canzone italiana su Radio Skylab.

0: Uffa, le vacanze sono finite.
1: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
2: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
1: 4 Stelle Arredamenti. Via Leone, zona PIP, Surbo.
3: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
4: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni. Anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
3: Il disco lancio della settimana.

0: Senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale, in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Radio Skylab. Rocco.

0: porto rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

0: Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto Secondo, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Trasformiamo i grandi successi di ieri in novità di oggi. Eccone uno.

0: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.
1: Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Le più belle degli ultimi 50 anni, anche quelle che avevi dimenticato, tutti i giorni su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
1: Sono le 7:01.
2: Radio Skyline. I grandi successi di ieri.

Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.
2: Alan! Quando pensi di aver ascoltato tutta la musica più bella, ma non Radio Skylab, non puoi ritenerti soddisfatto. Radio Skylab, 50 anni di grandi successi.

Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana, Sud Sound System, Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab, Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tardi.

0: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste, trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323. E seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.
1: Il mattiniere, le emozioni dagli anni 50 ad oggi, trasmesse da Benny.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: State ascoltando Il Mattiniere. Le più belle dagli anni 50 ad oggi, scelte da Benny.

0: Non lo usi più? Non lo buttare e dagli una nuova vita. Puoi ricavare denaro contante portandolo da noi. Dai valore al tuo usato grazie a Mercatino 2.0.
1: Mercatino 2.0 è in zona PIP a Matino. Telefono 333 72 64 016.
2: Nova Leas. Forniture, attrezzature e arredamenti per bar, ristoranti, alberghi, pasticcerie, pizzerie e supermercati. Un grande showroom di 3.000 metri quadri di esposizione con oltre 15.000 articoli in pronta consegna. Nova Leas. Ad Alessio in via Taviano. O visita il sito www.novaleas.com. Telefono 0833 28 0016. Questo mese stock di 300 tavoli in acciaio di varie misure. In promozione con sconto del 50% fino ad esaurimento. Fate presto.
3: Il disco rilancio.

0: Spazi ridotti? Il Dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B Dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B, o chiama 081 199 73684. Il Dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485-569 o 335-7485-570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria, è il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante, a partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno, e dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce. La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambio gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
1: Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in Contrada Vendrisine, a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Il mattiniere su Radio Skylab.
1: Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energym a Casarano, in via Agnesi Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

Le più belle degli ultimi 50 anni. Anche quelle che avevi dimenticato. Tutti i giorni su Skylab. Radio Skylab. Bella da ascoltare. Anzi, troppo bella.

0: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna, elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2, con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico.
1: In ogni canzone, in ogni emozione, ci sei tu, ben svegliato da Skylab.

0: Sul mare di Capilungo c'è un posto che conquista tutti i sensi. I Vigliacchi. Ristorante, pizzeria, bar e tabacchi. Locale fronte mare, climatizzato, dove gustare pizze prelibate e specialità culinarie da veri intenditori. E c'è una novità da non perdere. Ad Aviano, nuova apertura con kebab, rosticceria e pizzeria da sporto, in via Vittorio Emanuele III 66. Prenota al 351 01 37 74. I Vigliacchi, a Capilungo e Taviano. Il gusto di mangiare con gusto.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita.
2: Oh, eccoci, buongiorno cari amici, ben sintonizzati, questo è Buongiorno Domenica. Siete in ascolto delle frequenze di Radio Skylab e si parte la domenica mattina con la nostra musica, ma tra l'altro oggi si parte alla grande perché c'è una giornata meravigliosa. Ne avevamo veramente bisogno, perché del resto ieri questo magembre che ancora non ci lascia ci ha regalato un pochettino di tempo incerto, però oggi, cari amici, è una giornata veramente di festa! E come cominciare meglio la giornata di festa se non con la musica, quella che ti butta giù dal letto, quella che praticamente ti fa alzare col piede giusto? E non potevamo non scegliere qualcosa di vecchiotto ma che gusta ancora tantissimo. Questi sono gli ABBA con la loro famosissima Voulez-vous.

0: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025, la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
1: Uffa, le vacanze sono finite.
2: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
3: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
2: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP Surbo.
0: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce. No.

0: Tempo e soldi, canta Mario Venuti in quest'ultima sua realizzazione targata 2026 in questo Buongiorno Domenica con Franco Meraglia e soprattutto il programma di Radio Skylab con cui cerchiamo di buttarvi giù dal letto, ma restate sintonizzati perché questa mattina è una mattina letteralmente esplosiva. A tra poco ci sarà Vamos a Bailar.
1: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
2: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
3: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
4: Per informazioni 320 82 15 519.

0: Balla per me, Tiziano Ferro e Jovanotti qui a Radio Skylab 328-5592-714 per partecipare a questa playlist o dirci come state trascorrendo questa fantastica domenica di sole.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.

Buona domenica, l'ultima realizzazione discografica di Saif che abbiamo ascoltato quando sono esattamente le 8 e 25 minuti primi di questa domenica 17 maggio 2026. E dopo il successo di Sanremo, beh, Saif ci riprova e devo dire sicuramente si candida come uno dei tormentoni estivi 2026. E torniamo un po' indietro nel tempo con una signora, lei è Madonna, Like a Virgin.

0: Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio. Area Mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio. Area Mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.
2: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale, www.cfarredi.it.
1: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.

quando torno al mio paese, quando torno al mio paese sono le ferie, cari amici, che ci fanno poi tra l'altro due siciliane ed una pugliese in una canzone? Beh, ci fanno un successo incredibile, perché questa è una delle canzoni più ascoltate in radio e sicuramente una di quelle che sarà la colonna sonora della nostra estate. E adesso Vasco Rossi e la sua Domenica Lunatica.

0: Il Fabro Trot produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione. Installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
1: Vuoi supervalutare il tuo oro, argento e preziosi? Affidati a chi fa la differenza. Da Oro Fashion, sulla provinciale per Taurisano a Miggiano, preventivi gratuiti, pagamento immediato e tutta la competenza, trasparenza e professionalità di veri esperti del settore. Oro Fashion, il tuo compro oro di riferimento. A Miggiano, sulla provinciale per Taurisano.
2: Valutiamo il tuo argento fino a 2.400 euro al chilogrammo, oro 750 a 94 euro al grammo
1: e oro puro fino a 134 euro al grammo.

Rieccoci di nuovo in diretta, cari amici. Questo è Nonostante Tutto. Sono le 8:41 di questa domenica 17 maggio 2026. Una bella domenica, un po' lunatica, perché, ecco, come diceva Vasco Rossi, perché si è alzato un po' di vento, ma niente di che, niente di particolare. Questo era un brano che ha visto insieme per la prima

Prima volta Cesare Cremonini ed Elisa si chiamano nonostante tutto ed è il terzo fortunato estratto da quell'album che si chiamava Alaska Baby. E questo valse un terzo posto a Sanremo 2022 e c'era anche la possibilità che fosse squalificato, meno male che fu recuperato tutto il problema. Apri tutte le porte, lui è Gianni Morandi. Buon ascolto, cari amici.

0: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal con cerniere a scomparsa e anche persiane, sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce. Lecant SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erchie, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo.
1: La sicurezza in edilizia è fondamentale. Da oltre 35 anni, Giorgio Manco SRLS è al tuo fianco con il noleggio e il montaggio di ponteggi omologati per garantire massima affidabilità e sicurezza. Un parco attrezzature in continua evoluzione e correttezza nei prezzi fanno di Giorgio Manco SRLS un punto di riferimento nel settore. Puntiamo sulla fidelizzazione del cliente, offrendo competenza e professionalità per soddisfare ogni esigenza.
0: Giorgio Manco SRLS pensa a tutto, dal sopralluogo al preventivo fino al montaggio.
1: Chiama ora al numero 333-7846-426 oppure 348-06-31055.
0: Per un ponteggio sicuro scegli un partner di fiducia. Scegli Giorgio Manco SRLS per Lecce, Brindisi e province.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli. Passerà.
1: Un pezzo veramente bello di Ernia, un pezzo intimo, perché ha voluto dedicare questa canzone alla sorella che si era spostata a Berlino e quindi ha voluto condividere con tutti la sua esperienza, diciamo, di famiglia, dove un pezzo della sua famiglia è andato via. Cari amici, questa è Radio Skylab, il programma si chiama Buongiorno Domenica, in compagnia di Franco Meraglia. Vi terrò ancora compagnia per un'altra oretta di buona musica, per poi lasciare il microfono al buon Mauro Lupo e poi successivamente i giochi. Questo oggi avremo i giochi con il nostro Amleto Russo. Altra bella novità, questi sono The Colors con l'ultima realizzazione discografica che rende il nome di un gruppo ormai famosissimo, ultra famoso, Rolling Stone.

0: seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano. 31 maggio, area mercatale Taviano. Inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci. Premi Best in Show. Riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie. Trofei e gadget per i primi classificati. Attestati di partecipazione per tutti. Mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.
1: Sei alla ricerca di chiarezza visiva e stile senza compromessi? Scopri Ottica Nico in via Pacifico Nico 3 a Galatone. Offriamo controllo gratuito della vista per garantire il massimo comfort visivo. Con la nostra esperienza ti assicuriamo la massima attenzione alle tue esigenze. Con una vasta gamma di montature delle migliori marche troverai la perfetta espressione del tuo stile. E se preferisci lenti a contatto, siamo esperti nell'applicazione per una visione nitida e libera. Chiama ora allo 0833 86 27 00 e regala ai tuoi occhi l'eccellenza di Ottica Nico.

proprio per dare questa voce importante italiana a questo pezzo urban veramente ascoltabilissimo, Istinto Animale, dove c'era anche Herniag eccetera che hanno partecipato. Continuiamo con la musica, Ultima Fatica di Marco Masini, e poi Ti ho visto cadere qui a Radio Skylab alle 8:58 minuti primi.

0: bere.
1: Cerchi eleganza e qualità che rispecchino il tuo stile unico. Da Alter Ego trovi ciò che fa per te. Alter Ego Boutique, in via Francesco Petrarca 11C a Taviano, è il punto di riferimento per l'abbigliamento donna. Elegante, casual, da cerimonia e con una sezione dedicata a sposo e sposa a partire da 250 euro. Alter Ego Uomo ti aspetta invece in via Gramsci 2 con abiti da cerimonia casual e sportivo e un servizio taglie grandi per un fit perfetto. Info e prenotazioni 347 592 1191, 347 66 33 414. Alter Ego Abbigliamento a Taviano, dove il tuo stile diventa unico. Sei pronto a trasformare il tuo corpo e la tua mente? Entra in un mondo dove forza, passione e disciplina si incontrano. Vieni a trovarci presso Energy Gym a Casarano, in via Agnesi e Contrada Pigna, numero 8. Sala pesi con attrezzatura professionale e all'avanguardia. Functional training per migliorare forza, resistenza e agilità. Ginnastica artistica per fondere movimento e creatività. Fit dance e danze caraibiche per il ritmo del tuo corpo. Pilates per la flessibilità del tuo corpo. Spinning per migliorare il metabolismo energetico. Autodifesa Wing Chun per la forza e la sicurezza. Bodybuilding per scolpire ogni muscolo. Per informazioni chiama il numero 347-749-9065. Energym. Vieni a scoprire la tua forza interiore. Il cambiamento inizia qui.

donne, du du du, il du du du ce lo metto io perché sostanzialmente divenne il marchio di fabbrica di questo pezzo incredibile di Zucchero Sugar Fornaciari. Pensate, fu un clamoroso flop al Festival di Sanremo del 1985, arrivò penultimo praticamente, veramente una posizione da quasi schifo, ma lui promise che se non ce l'avrebbe fatta neanche con Sanremo, beh, Zucchero si sarebbe ritirato dalla scena musicale. Pensate, fu bocciato da tutti i critici, però il 45 giri fu un successo clamoroso che praticamente divenne il tormentone di quell'estate, soprattutto con quel du du du che è diventato poi il marchio di fabbrica di questo 45 giri e ci ha portato poi Zucchero Sugar Fornaciari con la sua produzione incredibile.

Cerchi qualità, convenienza e tutto in un unico posto? Ideal Pellet. Da noi trovi pellet di abete e faggio di alta qualità, perfetto per garantire calore ed efficienza alla tua casa. E non solo. Un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e soluzioni di packaging. Ideali anche per bar, ristoranti, strutture d'accoglienza e sanitarie. Ideal Pellet, via Pistoia 7 a Racale. Telefono 351 60 45 698. Ideal Pellet, la scelta giusta per ogni esigenza.

Maneskin morirò da re, un successo di qualche tempo fa. Chissà se i Maneskin torneranno di nuovo insieme. Pensate, nell'ultimo periodo ci sono stati insieme i Beatles di nuovo, cioè, oddio, quelli che rimangono, Paul McCartney e Ringo Starr, che hanno realizzato insieme un nuovo disco.

0: Spazi ridotti? Il dormiglione li moltiplica. Da 40 anni i nostri letto salvaspazio omologati trasformano ogni stanza in un rifugio di comfort e stile. Matrimoniale con divano contenitore in ecopelle o tessuto antimacchia, versione singola, una piazza e mezza, alla francese o B dormiglione, qualità 100% campana, oggi in super promo. Esclusivi omaggi e sconti straordinari ti aspettano in showroom. Per un consiglio su misura, corri a Giuliano in Campania, via Innamorati 193B o chiama 081 199 73684. Il dormiglione, vivi in grande, anche in poco spazio.
1: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio a Lecce.
2: Girare per negozi immensi solo per trovare un tavolo e quattro sedie è estenuante. Vai a colpo sicuro da Pronto Sedia a Maglie, il primo showroom dedicato esclusivamente a tavoli e sedie da interno. Niente caos, solo un'esposizione bellissima e curata nei minimi dettagli, dove trovare il modello perfetto è facilissimo e a prezzi per ogni tasca. Da Pronto Sedia trovi un ampio assortimento e tante offerte speciali per rinnovare casa senza spendere una fortuna. Non perdere altro tempo. Ti aspettiamo a Maglie in via Fratelli Piccinno 25.
3: Sii stellare al tuo evento. Se stai cercando l'eleganza perfetta per il tuo evento speciale, Refit è la risposta. Da abiti da cerimonia a quelli da cocktail, il nostro brand di alta moda trasforma il tuo stile in una dichiarazione di raffinatezza. Dove ci trovi? Vieni a trovarci a Matino in Viale Rimembranze numero 35. Siamo pronti ad offrirti un'esperienza di shopping straordinaria. Scopri il nostro stile. Non perdere l'opportunità di dare un'occhiata al nostro catalogo su Instagram. Seguici su Instagram all'indirizzo refit.italy per ispirazioni e anteprime esclusive. Sii al top con Refit. Sarai la stella indiscussa del tuo evento. Non aspettare. Il tuo look perfetto ti sta aspettando.

0: Jezo Paz, Pino Daniele accompagnato da Mario Biondi, un contrasto, un ossimoro sonoro, oserei dire la voce grave, pesante, bassa di Mario Biondi con la voce quasi in farsetto di Pino Daniele, è veramente qualcosa da ascoltare per uno dei brani, tra l'altro anche censurato. Pensate, c'è quella frase che a noi ragazzini del 1979 piaceva tantissimo, non c'è scassata, avete capito benissimo, e praticamente fu censurata per quello, per questo brano che poi è un pezzo storico, tra l'altro cita anche Masaniello, dei Moti di Napoli del 1647. E torniamo ai nostri giorni, anche questo è curioso perché è stato realizzato in un momento grave dell'artista, Jovanotti era convalescente, e viene fuori questo pezzo incredibile, Occhi a cuore, buon ascolto.
1: Ho smesso di

0: Hai mai sognato di dormire su una nuvola? Ora puoi! Artigiani del Sonno Materassi ti porta il comfort e la qualità che meriti. Situati in via Regina Margherita 267 a Taviano, siamo il tuo punto di riferimento per materassi di marchi prestigiosi, reti, guanciali e poltrone comode. La buonanotte inizia con il giusto riposo e noi siamo qui per garantirtelo. I nostri esperti artigiani lavorano con passione e dedizione per offrirti il sonno che meriti. Chiama ora il 328 87 60 816 e scopri le promozioni speciali che abbiamo per te. Non lasciare che un sonno inadeguato influenzi la tua vita. Artigiani del Sonno Materassi, il tuo sonno, la tua salute. Artigiani del Sonno Materassi, dove il comfort e la qualità si incontrano per un sonno meraviglioso. Chiama ora al 328 87 60 816.
1: Baguette Music Festival, settima edizione. Torna il festival protagonista assoluto dell'estate. Tre giorni di pura energia. 30 maggio, Samsara Tour, la crew che fa ballare le spiagge e i club più famosi dello stivale. 31 maggio, Bar Italia, il party tricolore che dal 2001 fa sold out in tutte le piazze d'Italia. 1 giugno, i re della dancehall italiana. Sud Sound System! Baguette Music Festival, evento organizzato da Milan Club Melissano, official radio Radio Skylab. Melissano, area eventi, ingresso libero, evento tra

0: Nel cuore del Salento, a Melendugno, c'è un luogo dove il profumo del legno appena tagliato si intreccia con il battito di tre generazioni. LFV Arredamenti non è semplicemente una falegnameria. È il racconto di una famiglia che ha scelto di trasformare la materia prima in arte abitativa. LFV Arredamenti, un nome, un'identità, un acronimo che racchiude il passaggio di testimone costante. A partire da Luciano, il padre, che rappresenta la sapienza artigianale, quella mano esperta che conosce ogni venatura e segreto del legno. LFV Arredamenti, in via Agnelli a Melendugno. E dal 15 al 18 maggio a Lecce Arredo, in piazza Palio a Lecce.
1: Se cerchi i veri sapori di una volta, la puteca dove trovarli è ad Alliste. Trattoria tipica salentina in un ambiente unico e familiare all'interno di una splendida masseria di fine Cinquecento. Qui la tradizione prende nuova vita con i piatti di una volta, rivisitati nel tempo, ma fedeli al gusto autentico. La sola e unica puteca ti aspetta ad Alliste in via Achille Valentini 29. Prenota ora al 379 27 24 323 e seguici sui profili Facebook e Instagram de La Puteca.

la testa gira, ultima realizzazione di Fred De Palma, aiutato dall'amico di sempre Mischilla, per un pezzo che sicuramente sarà uno della colonna sonora dell'estate 2026. E dalla testa gira ad un pezzo che fece girare la testa tanto tempo fa, era il 2000, e Chivalry presentò questo brano che dà il titolo Midnight Moon. Buon ascolto.

0: un pezzo storico della produzione degli Chivalry, gruppo statunitense che possiamo considerare una one hit wonder, cioè uno dei brani di successone proprio pazzesco, e poi alla fine si sono sciolti perché non ce l'hanno fatta a realizzare qualcosa di simile. Memorizzate il numero di telefono, cari amici, 328-55-92-714, perché dopo Mauro Lupo ci saranno i giochi, dopo Farfalle nello stomaco.
1: Per noi di Elegant Serramenti è importante soddisfare ogni desiderio dei nostri clienti. Perciò offriamo una vasta gamma di prodotti tra infissi in PVC, infissi in alluminio termico, classico, minimal, con cerniere a scomparsa e anche persiane. Sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, grazie all'utilizzo di serratura anti-effrazione e vetri anti-infortunistici. Visita il nostro sito www.elegantserramenti.it oppure vieni a trovarci ad Alessano in via Gonfalone 26 bis. Elegant Serramenti, artigianalità e innovazione. Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in piazza Palio a Lecce.
2: Vuoi organizzare un evento da sogno e rendere la tua cerimonia indimenticabile? Katia Party Planner trasforma i tuoi desideri in realtà. Anni di esperienza e passione per le feste e cura nei dettagli sono garanzia di un party perfetto in ogni sfumatura. Un team di professionisti creativi e competenti è pronto a realizzare un evento unico, su misura per te e i tuoi ospiti, con allestimenti scenografici, gadget personalizzati e soluzioni originali per ogni occasione speciale. Ci trovi a Melisano in via Calabria 19, telefono 340 11 77 485.
3: Blackout? No, grazie. Con Gruppi Elettrogeni Costantini ci assicuriamo che tu non debba mai rimanere al buio. Noleggio, vendita e assistenza di gruppi elettrogeni e macchine operatrici, servizi gru, noleggio piattaforme aeree, compressori torri, faro e tanto altro. Non lasciare che il buio ti prenda alla sprovvista. Chiama ora al 335-7485569 o 335-7485570. Visita il nostro sito su www.costantinigruppo.it per le migliori offerte e compila il form per essere ricontattato gratuitamente da un nostro consulente esperto. Gruppi Elettrogeni Costantini, la tua luce nella tempesta.
1: La casa dei tuoi sogni merita l'esperienza di chi la progetta con il cuore. Nasce a Lecce SG Arredi. Dall'ottobre del 2025 la passione e i 35 anni di esperienza nell'interior design di Silvia Gavazzi prendono forma in un nuovo punto di riferimento per il tuo arredamento. Cucine, camere, camerette e complementi. Qualità e stile su misura per te. Venite a trovarci in fiera a Lecce. Scoprite la nostra esclusiva collezione e progettiamo insieme la vostra casa. SG Arredi di Silvia Gavazzi. Vi aspettiamo in fiera a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio. Non mancate.
4: Cerchi l'auto giusta senza compromessi? Allora ascolta bene. Autosalone Cata Automotive. 45 anni di esperienza al tuo servizio. Specialisti nelle auto usate con garanzia certificata. Selezionate e proposte sempre a prezzi super vantaggiosi. Ci trovi a Racale in via Ugento 66. Cata Automotive. Dove la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: un pezzo che parla un po' salentino, perché Cioffi è nato in quel di Galatina e insieme a Noemi recentemente ha realizzato questo Farfalle, poi sottotitolo tra parentesi Nello stomaco. Torniamo un po' indietro nel tempo con una accoppiata vincente, Ercomi ed Elodie, la loro La coda del diavolo.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

Lecan SRL trasforma in legno in emozione, porte, arredi su misura e soluzioni uniche progettate per dare forma ai vostri sogni. Accompagniamo ogni cliente passo dopo passo, dalla progettazione alla realizzazione finale, con cura artigianale e attenzione a tutti i dettagli. Innovazione, qualità e stile si incontrano per creare ambienti che parlano di voi. Per restare sempre aggiornati su novità e promozioni, seguite i nostri social Instagram e Facebook. Lecant SRL, via Giardinetto II, Erche, Brindisi. Il legno prende vita e i vostri sogni diventano realtà. Sino al 18 maggio vi aspettiamo a Lecce, in Piazza Palio, a Lecce Arredo. Seconda Expo Cinofila Interprovinciale Città di Taviano, 31 maggio, area mercatale Taviano, inizio ore 16. Premi e riconoscimenti per cani di tutte le razze e meticci, premi Best in Show, riconoscimenti per i vincitori di tutte le categorie, trofei e gadget per i primi classificati, attestati di partecipazione per tutti, mostra speciale Barboncini. Vi aspettiamo il 31 maggio, area mercatale Taviano, seconda Expo Cinofila Interprovinciale. Info e iscrizioni al 349-143-1146. Media Partner Radio Skylab. Iscrizioni anche presso Zoomania, a Taviano, Casarano e Galatone.

successo clamoroso, perché era il 1969 e questo brano segnava esattamente il momento in cui aveva lasciato di scrivere per altri e ha cominciato a scrivere per se stesso, e si presentò al Festival di Sanremo con una bellissima nona posizione. Poi questo brano divenne uno dei più conosciuti della sua produzione. E dopo Battisti torniamo ai giorni nostri con una realizzazione ultima di ultimo, sembra quasi un giro di parole, si chiama semplicemente Acquario ed è il suo segno zodiacale. Questa è Radio Skylab, il programma è Buongiorno Domenica, quindi buon ascolto!

0: Per la prima volta a Lecce, Merolla Divani, azienda produttrice da 26 anni, leader nella produzione di divani, vi aspetta per presentarvi la nuova collezione in svariate varianti e tutte le promozioni dedicate. Dal 15 al 18 maggio siamo a Lecce Arredo, in Piazza Palio. Merolla, il divano che non ti molla.
1: Con l'arrivo della primavera, i centri del gruppo Fasano rinnovano l'impegno per la tua salute con nuove tecnologie e percorsi dedicati. Le novità: Centro Diagnostico Sant'Andrea. Dal 7 aprile è operativa la nuova TCGE Revolution. Immagini dalla nitidezza straordinaria e dosi di radiazioni ridotte per una diagnostica rapida e sicura. Studio di diagnostica per immagini Fasano. È arrivato il momento di pensare alla salute delle tue ossa. È ora attivo il nuovo pacchetto Ossa Forti per una valutazione completa e accurata. Laboratorio Fasano Medica. Risveglia il tuo benessere con i nuovi pacchetti primavera. Check-up mirati per monitorare carenze vitaminiche e dosaggi degli ormoni tiroidei. Continuano inoltre presso Centro Diagnostica Città di Casarano e Poliambulatorio Casarano i pacchetti ginecologici e tiroidei. Prenota ora la tua visita. Hai ancora voglia di sapori veri? Azienda agricola Davide Legittimo, in contrada Vendrisine a Casarano. Ogni giorno frutta e verdura di stagione, raccolte all'alba, freschissime, direttamente dal campo alla tua tavola. Socio Coldiretti e Campagna Amica. Davide ti garantisce un vero chilometro zero, perché è lui stesso il produttore. E in più una selezione di frutta fresca e secca semplicemente irresistibile. Chiama subito 335-827-5611 oppure 393-68-444-67. Azienda agricola Davide Legittimo. La freschezza che si sente, il gusto che conquista.
2: Uffa, le vacanze sono finite.
3: Non da 4 Stelle Arredamenti. Sì, da oggi con noi hai la possibilità di ripartire nuovamente in vacanza. Acquistando da noi avrete la possibilità di ricevere un viaggio fino a 5 giorni per una famiglia o per una coppia nelle migliori strutture d'Europa. Ma affrettati, i pacchetti sono limitati.
4: Vieni a trovarci in negozio e scopri tutti i dettagli. L'arredamento dei tuoi sogni e la tua prossima vacanza ti aspettano.
3: 4 Stelle Arredamenti, Via Leone, zona PIP, Surbo.
0: Vi aspettiamo a Lecce Arredo, dal 15 al 18 maggio, in Piazza Palio, a Lecce.
5: Il giorno che sogni merita un abito che parli di te.
6: Da Itaca Spose a Galatina ti aspettano le nuove collezioni sposa e cerimonia dei brand più amati. Aire Barcellona, Toy Spose, Daniela Di Marino, Angela Bianca, Monica Loretti e Rosa Clarà. Modelli eleganti, moderni, sartoriali, pensati per ogni silhouette. Prenota ora la tua prova gratuita e vivi l'esperienza di scegliere l'abito che ti farà brillare. Ti aspettiamo in via Lecce 4345 Galatina o visita il sito www.itacaspose.com. Itaca Spose, artigiani dell'eleganza.
7: Per informazioni 320 82 15 519.

Sala Disco Paradise, un pezzo del 2023 fresco, talmente fresco che entrò nell'immaginario collettivo come colonna sonora di una pubblicità di gelati. Non poteva essere diversamente, ma pensate, tra le curiosità, questo brano nacque come una demo solo per Annalisa, poi fu realizzata da Fedez e successivamente sancì anche la reunion con J-Ax. Ascoltato quando sono esattamente le 9.55, tra qualche minuto ci lasciamo per lasciare il posto a Mauro Lupo. Intanto, altro brano forte, Booster, lui è Tananai. Buon ascolto.

0: volte.
1: Sei alla ricerca di un design che ti emoziona? Live Interior rivoluziona i suoi spazi e ti aspetta con un'esperienza d'arredo completamente rinnovata che propone brand di prestigio, sinonimo di qualità e stile, come Arredo 3, Moretti, Target e Fasolin. Il meglio dell'arredamento italiano per la tua casa. Vieni a trovarci a Veglie in via Santa Maria 100. Per scoprire nuovi spazi o fissare un appuntamento, chiamaci al 339-521-0101. Live Interior, il tuo nuovo concetto di casa.
2: Vi aspettiamo a Lecce Arredo dal 15 al 18 maggio in Piazza Palio a Lecce.
3: C'è un posto dove ogni momento della giornata si trasforma. Clubber Imperial Bar. Dalla colazione pensata per iniziare con gusto, agli aperitivi e apericene dove sapori e atmosfere si incontrano con eleganza. Nel weekend la musica live e DJ set per serate coinvolgenti e dallo stile unico. Clubber Imperial Bar, via Volturno a Matino. Info 351-774-8566. Clubber Imperial Bar non è solo un bar, è il tuo modo di vivere il tempo.
2: Fotovoltaico 100% gratis con la Sevil di Casarano. Oltre 100 impianti gratuiti già attivi, grazie al reddito energetico. Non perdere questa occasione. I fondi sono limitati. Affrettati per assicurarti il tuo impianto a costo zero. Contattaci per avere maggiori informazioni. Chiama lo 0833 18 32 172 o scrivi a info@sevil.it. Il Fabro Trotta produce e realizza tutto quello che riguarda il ferro. Realizziamo ringhiere, portoni, scale, gazebo, coperture, grate di protezione, installazione e riparazione su serrande e basculanti. Vieni a trovarci in sede a Nardò in via De Pendinellis numero 4, telefono 388-75-93763 e sino al 18 maggio a Lecce Arredo in piazza Palio a Lecce.
4: CF Arredi, da oltre 40 anni, qualità e design made in Italy. CF Arredi, nel nostro laboratorio progettiamo e realizziamo artigianalmente, su misura, mobili per ogni vostro stile e arredo. CF Arredi, maestri artigiani del legno. Siamo a Racale, via Aliste, Emilissano, zona industriale. www.cfarredi.it.

figlia di Loredana Bertè, figlia di Loredana, poi tra l'altro detta da lei, lei non ha figli, quindi dice gli sarebbe piaciuto avere dei figli quando era insieme al tennista Bjorn Borg, però pare non ne vennero a questo. E comunque ci interessa relativamente. Questo è Buongiorno Domenica, Franco Meraglia in voce in questa Radio Skype, e mi raccomando, memorizzate il numero 328 5592 714. Quinto posto all'Eurovision Song Festival.

E sarà per sempre, sì. Siamo arrivati anche all'ultima canzone in mia compagnia, cari amici. Vi lascio con Mauro Lupo e sostanzialmente da parte mia, Franco Meraglia, buona domenica e sempre in gamba con Radio Skylab. È l'ultima canzone e l'ultima fatica discografica di Francesco Gabbani, che sicuramente avremo modo di ascoltare durante tutta l'estate 2026. Si chiama proprio Summer Funk. Buon ascolto!

chiama Summer Funk, Francesco Gabbani. Buongiorno, buona domenica popolo, sono le 10 da 9 minuti con lo zio Mauro per un'oretta, se vi va, eh? C'è un disco nuovo subito.

Salmo e di Cola Pesce alle 10:12. Questa è freschissima, cioè proprio a tipo 48 ore scarse. Siamo a Cattive Abitudini. Allora, insomma, questo è un po' quello che si suonava nei jukebox, che si ricordava nelle caldi estate di qualche anno fa. Buongiorno, che sia una domenica felice e in buona salute per tutti quanti. Adesso poi tutto il resto viene minga, mica un problema. Alan Sorrenti, va!

Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me. Buona domenica, il cos'è? 17? Sai che non 16 o 17? 16? 17 maggio, guardate come siamo messi, eh! Più passa il tempo. Ho un amico saggio che dice meno male, insomma, che il difetto comincia, parte dall'alto, insomma, perché partisse dal basso, insomma, sarebbe più problematico probabilmente. Il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, eccolo qui su Skylab.

0: Se cerchi il meglio, da ADL Porte e Finestre trovi la tecnologia e qualità degli infissi in PVC di Qui Giovanni. Tapparelle orientabili Roltec, zanzariere e pergole bioclimatiche MV Line, porte d'ingresso in alluminio Inoterm e portoni sezionali Horman. DL Porte e Finestre, showroom ad Aliste in via Montegrappa, angolo via 4 novembre. Telefono 328 02 79 361.
1: Radio Sky Love. L'ascolti oggi, ti emoziona come ieri.
2: Children. Si tu me stai capendo sienta guaio, c'è un e tu con Daria Luca, one love.

0: Peace for the Children.
1: I più grandi interpreti nazionali e internazionali, tutti i giorni, uno dopo l'altro, su Skylab, Radio Skylab. Bella da ascoltare, anzi, troppo bella.

0: Max Gazzè, Vento d'estate, è uscito da poco il suo nuovo disco ed è pare il primo che viaggia a 432 Hz, insomma, adesso poi magari approfittate per avere più news su questa cosa quando vi capita in onda Franco Meraglia, che è l'uomo che sa tutto, perché io devo andare a chiedere a lui, poi farmi spiegare e poi eventualmente spiegarvi, quindi insomma magari sapete anche riportare, non è la cosa più semplice del mondo. Bruno Mars, tra poco.
1: Sogni un'estate perfetta? Trasforma il tuo spazio all'aperto in un vero e proprio paradiso. Vieni da Ambienti Più a Racale. Ti aspetta il mega showroom dedicato all'outdoor più grande di tutto il sud Italia. Ben 2000 metri quadri di offerte ed emozioni. Tutto quello che serve per il tuo giardino o il tuo terrazzo. Pergole di design, mobili da esterno eleganti, ombrelloni, comodissimi lettini e molto altro ancora. Ti aspettiamo da Ambienti Più a Racale, in zona industriale. Ti aiutiamo noi a creare il tuo angolo di paradiso.

0: La tua auto ha bisogno di assistenza o devi noleggiarne una subito? Da Sudauto Servizi a Parabita noleggi auto a partire da soli 25 euro al giorno. In più revisione auto e moto, rapida e certificata. Cambia gomme nuove usate per viaggiare sempre in totale sicurezza. Un solo centro, professionalità e massima convenienza. Servizi completi, zero pensieri. Sudauto Servizi, Parabita. Metti in moto la tranquillità. Chiamaci ora allo 0833 59 46 14.
1: Cerchi frutta e verdura fresca di produzione locale e qualità garantita. Da M Fruit di Alliste trovi tutto a un prezzo incredibile. Solo 99 centesimi al chilo. Sempre. Sì, hai capito bene. Frutta e verdura di stagione a 99 centesimi al chilo. E all'interno trovi anche generi alimentari di marca e frutta esotica. Siamo aperti tutti i giorni, anche il giovedì, in via Montegrappa ad Alliste. M Fruit. Freschezza, qualità e convenienza. Ah, aperto tutti i giorni, sì, ma la domenica riposiamo anche noi.
2: Tutte le più belle novità, anche quelle che gli altri non passano, le puoi ascoltare tutti i giorni su Radio Skylab.

Vedo una certa concentrazione qui, si prepara la giornata dei quiz, insomma si finisce di preparare ciò che servirà per i giochi che oggi vedranno impegnato anche Amleto Russo e sarà guidato tecnicamente da Franco, perché Amleto è un vecchio, non ce la può fare. Allora, però siccome sono vecchio quanto lui anch'io, voglio ricordare con lui questa cosa qui che ci teneva incollati davanti alla televisione sabato sera. Ve la ricordate? È la Lorella Cuccarini. Si chiama La Notte Vola. Buona domenica.

Lorena Cuccarini, la notte vola, buongiorno, 10.37, come va? Tutto bene? Direzione mare, immagino ed è giusto che sia così. A proposito di mare d'estate, della stagione che più amiamo noi diversamente settentrionali, ascoltiamo una canzone della regina delle canzoni culto dell'estate delle ultime stagioni, Baby Kay.